faceva sì anche Rome, si rese pur a suo dir carrage, che ta porta de qua la prima del poiso, e sir se triste por brodi.